0: Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace,
1: Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace,

0: Move Radio.
1: Move Radio.
0: Move Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.
2: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad